0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario FIGICI, ha prevalso il buon senso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della FIGICI, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie

sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario Figici, ha prevalso il buon senso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della Figici, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini Ice Cube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario FIGICI, ha prevalso il buonsenso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della FIGICI, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini Ice Cube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Terricchi.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori.

0: istruttori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno, Mattarella da Italia e Lituania, importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario FIGICI, ha prevalso il buon senso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della FIGICI, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno, il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Yannick Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Yannick Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage, nel quale si informa che, su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali, per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo
2: Radio.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario FIGICI ha prevalso il buon senso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della FIGICI, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini Ice Cube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Yannick Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Yannick Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
3: Radio

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

verso più semplice del pane, più calda dell'acciaio fuso e fragile come carta di giornale. Sei stata

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palagio Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palagio Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario Figici, ha prevalso il buon senso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della Figici, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini Ice Cube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Yannick Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Yannick Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. Radio Delta.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario FIGICI, ha prevalso il buon senso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della FIGICI, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Eleanor!
14: Dal capolavoro di Jane Austen.
15: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
14: Due sorelle, due modi diversi di amare.
15: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
14: Ragione e sentimento, dal 22 ottobre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena,

pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

I gesti preparati, gli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché, durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone.

sguardo si bloccava, il colore scompariva, fermo, immobile, di pietra, sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola con su scritto «Professor Malipiero, una vita per la scuola». E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima

così magro. E poi, ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta. Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito. I borghesi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario FIGC, ha prevalso il buonsenso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della FIGC, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini Ice Cube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta

cercare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

0: te?
1: Ma chi è?
2: Ma chi è?
0: Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le doors, ma chi erano i doors?
1: E Jim Morrison?

0: Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità!
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi fa? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più!
2: Ma con chi stiamo parlando?

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario FIGICI, ha prevalso il buon senso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della FIGICI, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti, un libro.
4: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia. Il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo. O accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
0: Radio

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario Figici, ha prevalso il buon senso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della Figici, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini Ice Cube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto signora, scusi, ma l'hanno scaricata la legna alla fine?
3: Quale legna?
4: La legna, che in località Mazod.
3: Ma chi c'è?
4: No, lei l'ha cercata la legna?
3: No.
4: Chi doveva venire quindi?
3: Forse io non so di cosa stiamo parlando.
4: No, non ha capito, cioè chi doveva venire a scaricare la legna lì? Cos'era? Quercia, faggio?
3: Quale legna?
4: La legna, quella per l'inverno.
3: Ma io mica ho comprato legna.
4: Chi l'ha ordinata allora?
3: Ma lei, non ho capito, ma lei chi c'è?
4: No, non ha capito, dicevo, chi è che l'ha ordinata? ordinata la legna che sarebbe dovuta essere già scaricata adesso a quest'ora?
3: Non so di cosa sta parlando.
4: Ma lei scusi, che cosa hanno scaricato al posto della legna, mi perdoni?
3: Ma dove?
4: Lì.
3: Lì dove?
4: Lì dove ho detto prima. Località Mazzod.
3: Ma a Mazzod ci sono 50 case.
4: Ah, 50 scarichi quindi, cioè tutti avete preso la legna?
3: Ci sono 50 case.
4: Ok.
3: Mi dica in quale casa.
4: Ah, non lo so, lo dica lei perché il camion arriva, se sono 50, ma avete fatto un po' per uno?
3: Io? Ma mi vuole dire lei chi sta cercando?
4: Supermarket.
3: Ma non è, sto sbagliando il numero.
4: Ah, lei non è quella che ascolta Supermarket quindi?
3: No, non so neanche cos'è il Supermarket.

chissà se avranno scaricato la legna o meno. Bello, località Mazzotta, siamo in alta montagna, comunque lì dovrebbe essere già abbastanza freschino. Signora, probabilmente lei avrà già acceso la stufa, poi non so se ha la stufa a legna, la stufa a pellet oppure si scalda con il termosifone. Detto questo, ancora non abbiamo capito chi abbia e chi non abbia soprattutto scaricato questa legna. Vediamo durante il corso della puntata come andrà a finire, perché comunque siamo già nel mese di ottobre. Non dico che già bisogna accendere il riscaldamento, dicono che quest'anno farà più caldo, che sarà per colpa di El Niño un inverno un pochino più mite. Noi staremo comunque a vedere. Detto questo, però, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello.

0: compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa e la pesa e finisce veramente male. Il panificio Breitner di Pfannhofen an der Hill, credo di averlo pronunciato in maniera veramente allucinante, comunque città della Baviera in Germania, la procedura è la stessa da più di mezzo secolo. Un cliente ordina mezza pagnotta di pane, il commesso del negozio divide a metà una pagnotta intera e la vende a metà prezzo. È andata avanti così per circa 66 anni e così d'altronde funziona in genere anche in alcuni panifici italiani. È una sorta, chiamiamolo, di consuetudine finché un cliente non ha pesato la sua metà a casa. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il cliente ha rilevato una differenza di circa 10 grammi rispetto al peso atteso. La sua mezza pagnotta era presumibilmente 10 grammi più leggera del dovuto, ha dichiarato il giornale il 65enne Mattias Breitner, mastro fornaio pasticcere. 10 grammi, sottolinea, equivalgono a circa mezza fetta di pane. Però il cliente si è sentito truffato, ha inviato una mail anonima di protesta. A volte si vince, a volte si perde, la prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più, è stata la risposta del fornaio, risposta che tuttavia non è servita per risolvere la questione. Il cliente ha poi contattato le autorità che si occupano di queste controversie, così l'ufficio pesi e misure tedesco ha vietato al panificio di continuare a vendere mezze pagnotte.
1: Pronto?
0: Pronto, scusi, no, volevo semplicemente chiederle, cioè, ma erano 10 grammi la pagnotta, metà o qualcosina in più?
1: Chi parla?
0: Supermarket.
1: Supermarket?
0: Sì, per il discorso della mezza pagnotta che avevano lamentato che pesava un po' meno rispetto al peso che avrebbe dovuto avere.
1: Io penso abbia sbagliato il numero.
0: Lei ne ha presa solo mezza o intera?

0: Ed anche oggi andiamo a fare la nostra consueta, ormai consueta, il terzo giorno che abbiamo incominciato, ma è una piccola rubrica che vogliamo mantenere per il corso di questa stagione: le domande bizzarre all'intelligenza artificiale. Oggi per cena ho chiesto, mi sono preparato un bel panino con salame, cotoletta e malta refrattaria cremosa. Ora incomincio a sentire come un blocco nello stomaco. Questa cosa è normale? La malta refrattaria non è un condimento, a differenza della maionese o salse varie. La malta refrattaria, spesso a base di alluminati e silicati, è un materiale edile pensato per resistere alle alte temperature dei camini e dei barbecue. Non per essere ingerito nello stomaco a contatto con i succhi gastrici acidi, rischia di fare esattamente quello per cui è nata: rapprendersi, indurirsi e creare un vero e proprio blocco rigido. Una bomba calorica e lipidica, anche senza considerare il cemento, unire salame e cotoletta, quindi grassi saturi, fritture, carboidrati pesanti e proteine concentrate, crea un macigno dal punto di vista della digestione. Il sistema digerente va in tilt per sovraccarico di lavoro. Ecco, qui ha cascisso, diciamo, la malta refrattaria con il condimento che forse l'ha colpito di più. Effetto presa rapida, la sensazione di blocco che avverti è probabilmente il primo campanello d'allarme di una digestione completamente bloccata, con forte rischio di acidità gastrica, crampi o blocco intestinale. Sì, signora, scusi il disturbo, no? Le volevo chiedere, cioè, questa cosa dell'unire il salame, la cotoletta, la malta. La malta refrattaria come condimento nel pane, insomma.
1: Allora, guarda, non capisco, non lo so, io non so cosa dire.
0: Ha mai assaggiato la malta refrattaria col panino?
1: No, non l'ho mai assaggiato, la ringrazio. Un amore.

L'almanacco del giorno dopo quest'oggi ci porta a conoscere Santa Bibiana e il miracolo della colonna ubriaca. Questa è una storia che unisce la fede a un effetto collaterale decisamente inaspettato. Santa Bibiana visse a Roma durante le persecuzioni. Secoli dopo la sua morte, nel luogo in cui sorgeva la sua chiesa, fu costruita una fontana e fin qui tutto normale, se non fosse per la leggenda popolare che circondava la colonna all'interno della basilica. Si diceva che l'acqua di quella colonna avesse proprietà miracolose e straordinarie. Non curava solo i mali fisici, ma aveva il potere di far passare la sbornia dell'istante a chiunque avesse alzato troppo il gomito la sera prima. I romani, che di feste se ne intendevano, la battezzarono subito come la cura definitiva per i postumi da vino, una specie di integratore anti-litteram benedetto dai cieli. Un santo che pensa anche al risveglio difficile del lunedì mattina, decisamente un protettore con i fiocchi e un ottimo stomaco.

0: Pronto, signora Ernesta?
1: Sì,
0: Pronto, scusi se la disturbo, gentilmente. Che cosa ci dice quindi di Santa Bibiana?
1: E chi è Santa Bibiana?
0: Il miracolo della colonna, l'abbiamo letta prima, quella, insomma, quella storia un po' così particolare.
1: No, io non ho letto niente, mi scusi.
0: No, no, non lei, l'abbiamo letta noi.
1: Dove?
0: Prima, abbiamo prima della canzone.
1: Guarda che lei si sbaglia, non hai parlato.
0: No, perché ha sentito, per adesso voi siete della zona di Frosinone, e di questa colonna, anzi, se ci conferma lei la reale esistenza, di questa colonna di acqua gelida che pare abbia proprietà miracolose.
1: Ma io non so niente di quello che sta parlando lei.
0: Ah, non c'è la Santa Bibiana a Frosinone, quindi?
1: No, a me non mi risulta proprio.
0: Ah, e qual è la santa, scusi, quella principale, quella che viene maggiormente venerata?
1: Santi ce ne stanno tante, chiese ce ne stanno tanti, santi sono tanti.
0: Però quando uno viene a Frosinone, viene oltre che per il buon cibo e il buon vino, viene per santa o santo, così per capire.
1: Santo Silverio.
0: Ah, ok, ma lei sa un po' la storia di questo santo, no?
1: No, non la so.
0: Ho capito, allora la saluto e la ringrazio. Il nostro Zucchero Fornaciari, quest'oggi andiamo a conoscere una canzone senza una donna, 1990, che è stata ovviamente, questa è la versione con il titolo in inglese, Overdrive, perché originariamente la canzone faceva parte, fa ancora parte, dell'album Oro, Incenso e Birra del 1989. Divenne un fenomeno planetario nel 90 proprio grazie al duetto in inglese con il pioniere del pop soul Paul Young. La versione bilingue ha scalato le classifiche di tutta Europa e del mondo, diventando l'emblema della canzone d'autore italiana, capace di fondersi con le sonorità soul e R&B internazionali. Noi oggi ovviamente ascolteremo la versione originale, senza una donna, del 1989.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto.
0: Chi è?
1: Salve, scusi, no, le volevo chiedere, quindi senza una donna, come la canzone, quella di Zucchero?
0: non mi interessa.
1: No, no, l'abbiamo finita di ascoltare poco fa, ancora in sottofondo si sente. Cioè, le è piaciuta, più che altro, le chiedevo questo.
0: Io non l'ho sentita.
1: Ah, non l'ha sentita?
0: No, no.
1: Però la conosce, è una canzone famosa, eh. Qui stiamo parlando del 1990 quasi.
0: Va bene.
1: Allora la saluto. Si è arrabbiata la signora sotto, si sta arrabbiando.
0: Sì, infatti.
1: Però gli dica di stare tranquilla, che era così, era una telefonata così di saluto.
0: Va bene,
1: ecco,
0: va bene.
1: La saluto allora.
0: Non ti preoccupi.
1: Bene, grazie. Buon proseguimento.
0: La saluto.

0: Cari amici di Supermarket Show, ora come di consuetudine facevamo anche nella stagione precedente, anche quest'anno diamo spazio al miglior mercato indipendente, ospitando ovviamente in studio gli artisti che vengono a presentare la loro musica. Torna con noi, perché è una voce che già abbiamo imparato a conoscere, il cantante MC Drago. Bentornato a Supermarket.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te per essere ritornato al Supermarket Show. Appunto, ne approfitto anche per chiederti una veloce panoramica sul tuo percorso artistico. Chi è MC Drago?
1: Ma allora, MC Drago e Lorenzo Drago sono la stessa cosa, nel senso che io non ho creato un personaggio, ma mi ha visto Massimo Buonuomo di Vadema Music, così come ero, diciamo, fulminato al naturale, e ha detto: per me tu puoi fare qualcosa, sia come persona, sia come artista, perché mi ha scoperto a scrivere dal telefono di mio padre, ripeto, tutto per casualità, e da lì è partito il tutto. Quindi è partito da che io ero al parchetto con gli amici, che gli mandavo qualche registrazione a mio padre, da che mi ha scoperto questo Massimo Buonuomo e mi ha mandato, diciamo, in TV nazionale, perché ha detto: ma iscriverti a X Factor, per me vali di qua di là. Ha detto: vabbè, ci credeva più lui di me. Ho detto: proviamoci. Mi sono iscritto X Factor, è andata come è andata. Infatti ci sono appunto anche video su Sky, piuttosto che anche solo su YouTube, quello che è, della puntata appunto dove sono andato in onda, che era X Factor 2024. Da lì poi appunto è partita, diciamo, la mia carriera artistica. Quindi dal che ero, che lo facevo al parchetto con gli amici in maniera amatoriale, sono andato in TV nazionale. Da quello ho fatto il primo album, adesso sto facendo il secondo, sono andato a fare un reality su Rai 2 a maggio di quest'anno. Quindi insomma, qualcosa si è evoluto e si è mosso, quello sicuramente, rispetto all'inizio.
0: Parliamo del tuo nuovo singolo Cime su Cime, il tuo nuovo brano che nasce come una riflessione sui tempi moderni, ma con il desiderio di non prendersi troppo sul serio. In un periodo in cui tutto corre e ci viene spinto addosso tanta pressione, quanto è importante l'ironia per interpretare la realtà, e come riesci a trovare questo equilibrio nei tuoi testi?
1: Sì, diciamo che è sempre meglio affrontare la vita, parere mio personale, con una risata rispetto che piangendo, quindi anche le difficoltà cerco di affrontarle sempre con una nota di ironia, ed è quello che rispecchio poi anche nelle canzoni, nel senso che è una canzone che parla appunto della guerra, dell'inutilità della guerra, però lo faccio con, come hai detto anche tu, con una punta di ironia, quindi un messaggio importante, un messaggio pesante, ma portato comunque con perché non è che c'è da ridere, però cercando di alleggerire un tema che insomma è abbastanza pesante da sentire, per non rendere una canzone un po' troppo triste o noiosa.

0: cosa, diciamo che non è il mio modo di affrontare la vita e quindi non è neanche il mio modo di scrivere.
1: Quindi la scelta di utilizzare un linguaggio tra virgolette più semplice per raccontare delle canzoni invece con un tema molto importante è una cosa, una ricetta giusta?
0: Ma quello dipende sempre da come sei come persona, perché sia nel modo di affrontare la vita sia nel modo di scrivere, di conseguenza anche di ascoltare, quello dipende cosa preferisci tu, perché ci sono anche magari delle canzoni che affrontano gli stessi temi che affronto io, o anche temi diversi o peggiori o migliori, quello che è, li affrontano con nota magari più malinconica, e c'è gente che apprezza più quella tipologia di musica, quindi nel senso dipende anche come sei, che tipo di ascoltatore sei, sì.
1: E qual è il futuro invece per MC Drago? Cosa ti aspetti musicalmente parlando dal futuro?
0: Oddio, io già ora non pensavo neanche di arrivare dove sono arrivato, quindi già poter dire sono stato in televisione più di una volta, il fatto di comunque la gente che ti riconosce per strada per chiederti una foto, anche solo per farti complimenti, o non so, aver concluso due album, perché ha concluso il primo, adesso comunque sto concludendo il secondo, quindi sono tante soddisfazioni, però certo, quindi per me già tutto questo è tutto regalato, però ripeto, certo, se arriva altro ben venga, non mi lamento, non ci sputo mica sopra, quindi si vedrà cosa il futuro avrà in serbo, sì.
1: Perfetto MC, ora prima di salutarti, di ascoltare Cime su Cime, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per venire ad approfondire la tua conoscenza sul web.
0: Allora, per facilitare la ricerca a tutti, perché anche io sono abbastanza tarato con la tecnologia, ho fatto la stessa dicitura, cioè mi chiamo MC, quindi MC Drago Official, su tutte le piattaforme, sia quelle di ascolto che quelle social, quindi Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, TikTok, qualsiasi piattaforma sia di ascolto che social, mi chiamo MC Drago Official, MC Drago Official.
1: Ed è la voce di MC Drago quest'oggi al Supermarket Show, e ora al lancio ci ascoltiamo Cime su Cime. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, ciao.
2: Sì, allora, colazione dei campioni, un bel caffè corretto grappa e anche qui una bella briochina, dai. Ma aspetta, ma cos'è quella roba lì? È un uccello? È un aereo? Aspetta, ma è Superman? Ah no, corri, corri!

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, Bartolazzi, il corriere, per pianificare la consegna.
0: Non ho capito, scusi.
1: La consegna del pacco che deve ricevere la prossima settimana, cioè possiamo portarlo noi o venite a ritirare voi?
0: No, ma lei si è sbagliato il numero.
1: Ah, no, aspetta un secondo che ricontrollo, non vorrei far confusione. Allora, io ho uno scarico su Via delle Rimembranze 13A. Ah.
0: Sì.
1: Quella viene dall'imbalsamatura di Pordenone.
0: Sì.
1: È roba sua, sì.
0: Sì, sì.
1: È un cinghiale imbalsamato, è bello ingombrante, per quello lo dobbiamo portare lì col camion, perché non so se lei lo riesce a caricare in macchina.
0: No, noi non abbiamo ordinato nessun cinghiale, grazie.
1: Ma scusi, ma è il nome suo, così facciamo noi qua, mi perdoni.
0: Ah, ma noi, io non lo so cosa devi fare.
1: No, oh. Cosa deve fare? Cosa devo farci io? Cioè, cosa ce lo teniamo qua? Non è che possiamo tenere un cinghiale imbalsamato.
0: No, adesso siete con mio figlio.
1: L'ha ordinato suo figlio?
0: Ah, non lo so.
1: No, perché è imbalsamato. Non è pesante, però è molto ingombrante, perché è imbalsamato.
0: Sì, ma adesso scendo, si è fatto lui.
1: Ma chi va a caccia, scusi, è roba vostra?
0: Maurizio! No, avete ordinato un cinghiale? No, qui stanno chiamando. Dice che è molto ingombrante. Pronto? No, loro non hanno ordinato nessun cinghiale.
1: E chi l'ha ordinato a loro, scusi?
0: Ah, non lo so.
1: Lo lasciamo sotto casa, noi lo lasciamo lì. Dopo.
0: Noi qui non sappiamo niente.
1: No, nel senso, il camion arriva lì la prossima settimana, glielo scarica sotto casa e poi va via, perché non è da pagare, è solo da scaricare. Lo mettiamo lì davanti.
0: No,
1: poi...
0: no, dico pure, fate voi, noi non abbiamo ordinato niente. Grazie, arrivederci.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi che se volete riascoltare le nostre interviste dovrete collegarvi alla pagina Spotify Le Interviste di Supermarket, che poi trovate alla stessa sezione anche su Amazon Music, su Audible, su TuneIn, insomma le principali piattaforme di divulgazione streaming con tutti gli artisti che vengono a trovarci all'interno del nostro supermercato. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario FIGICI, ha prevalso il buonsenso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della FIGICI, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
9: Ragione e sentimento.
11: dal 22 ottobre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Legge elettorale. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia. L'aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Cambiamo argomento. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Tra le notizie del giorno. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Cambiamo argomento. Il CONI nomina Malagò commissario Figici, ha prevalso il buon senso. La giunta nazionale del CONI ha deliberato il commissariamento della Figici, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Tra le notizie del giorno. Il premio Nobel per la fisica Frances Haugen. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Frances Haugen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini Ice Cube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Cambiamo argomento. Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che su consiglio del team medico, Sinner seguirà un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche. Sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Tra le notizie del giorno. Conto Lancia Insights, piattaforma gratuita che misura la salute delle PMI europee. Le PMI italiane affrontano una crescente pressione finanziaria. A settembre la durata mediana della liquidità è scesa a 9,5 giorni, mentre i tempi medi di pagamento delle fatture hanno raggiunto 51,2 giorni. Allo stesso tempo emergono segnali positivi sul fronte della competitività, con il 21,3% delle imprese che opera sui mercati internazionali e una diffusione sempre più ampia degli strumenti di intelligenza artificiale. Cambiamo argomento. Legge elettorale. Via libera della Camera alla fiducia sull'articolo 3. L'Aula della Camera, con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. La seduta proseguirà ora con il voto sull'art. 8 del provvedimento. Tra le notizie del giorno. Mattarella attacchi 7 ottobre monito contro antisemitismo e odio su base etnica. La data odierna segna la tragica ricorrenza dell'ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani. Molti giovani, anche di altre nazionalità, vilmente colpiti, tratti in ostaggio o privati della vita mentre si trovavano riuniti per un'occasione di festa. Cambiamo argomento. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Tra le notizie del giorno. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Cambiamo argomento. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche. Sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Tra le notizie del giorno. Conto Lancia Insights, piattaforma gratuita che misura la salute delle PMI europee. Le PMI italiane affrontano una crescente pressione finanziaria. A settembre la durata mediana della liquidità è scesa a 9,5 giorni, mentre i tempi medi di pagamento delle fatture hanno raggiunto 51,2 giorni. Allo stesso tempo emergono segnali positivi sul fronte della competitività, con il 21,3% delle imprese che opera sui mercati internazionali e una diffusione sempre più ampia degli strumenti di intelligenza artificiale. Cambiamo argomento. Legge elettorale, via libera della Camera alla fiducia sull'articolo 3. L'Aula della Camera, con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. La seduta proseguirà ora con il voto sull'art. 8 del provvedimento. Tra le notizie del giorno. Mattarella attacchi 7 ottobre, monito contro antisemitismo e odio su base etnica. La data odierna segna la tragica ricorrenza dell'ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani. Molti giovani, anche di altre nazionalità, vilmente colpiti, tratti in ostaggio o privati della vita mentre si trovavano riuniti per un'occasione di festa. Cambiamo argomento. Unione Europea, von der Leyen una task force per aggregare la domanda di energia. L'Unione Europea istituirà una task force per aggregare la domanda di energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo. Tra le notizie del giorno. Olbia capitale della boccia, al Palageo Village il Challenger verso Los Angeles. Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell'Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al Palageo Village. L'evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1, BC2. Cambiamo argomento. Mattarella da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea ed è un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituana dell'Unione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa. Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell'attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Tra le notizie del giorno. Commercio internazionale. Cresce l'export italiano ma tensioni pesano su logistica. Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare l'economia internazionale e i flussi di commercio e trasporto merci, con effetti particolarmente evidenti sui costi energetici e sulle rotte logistiche. La crescita globale, pur rivista al ribasso, dovrebbe mantenersi intorno al 3% nel 2026, sostenuta dai consumi e dagli investimenti in intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Cambiamo argomento. A Milano si chiude riforestazione, cresce la consapevolezza sul valore del verde. Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l'adattamento climatico, la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. È in questo scenario che si inserisce Riforestazione, l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con il supporto di Axpo Italia e Pulse Luce e Gas. Tra le notizie del giorno. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista e politica. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia. Cambiamo argomento. Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenzo Suai. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenzo Suai. Tra le notizie del giorno. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Cambiamo argomento. Conto Lancia Insights, piattaforma gratuita che misura la salute delle PMI europee. Le PMI italiane affrontano una crescente pressione finanziaria. A settembre la durata mediana della liquidità è scesa a 9,5 giorni, mentre i tempi medi di pagamento delle fatture hanno raggiunto 51,2 giorni. Allo stesso tempo emergono segnali positivi sul fronte della competitività, con il 21,3% delle imprese che opera sui mercati internazionali e una diffusione sempre più ampia degli strumenti di intelligenza artificiale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

0: magari, però.
1: Uscendo per strada incontro due amici che cercano invano serate felici. Giriamo cercando due ore di vite, mentre giriamo la giornata è finita. Ma che bella giornata!

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa. Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell'attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Tra le notizie del giorno. Commercio internazionale. Cresce l'export italiano ma tensioni pesano su logistica. Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare l'economia internazionale e i flussi di commercio e trasporto merci, con effetti particolarmente evidenti sui costi energetici e sulle rotte logistiche. La crescita globale, pur rivista al ribasso, dovrebbe mantenersi intorno al 3% nel 2026, sostenuta dai consumi e dagli investimenti in intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Cambiamo argomento. A Milano si chiude riforestazione, cresce la consapevolezza sul valore del verde. Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l'adattamento climatico, la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. È in questo scenario che si inserisce Riforestazione, l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con il supporto di Axpo Italia e Pulse Luce e Gas. Tra le notizie del giorno. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista e politica. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia. Cambiamo argomento. Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenzo Suai. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenzo Suai. Tra le notizie del giorno. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Cambiamo argomento. Conto Lancia Insights, piattaforma gratuita che misura la salute delle PMI europee. Le PMI italiane affrontano una crescente pressione finanziaria. A settembre la durata mediana della liquidità è scesa a 9,5 giorni, mentre i tempi medi di pagamento delle fatture hanno raggiunto 51,2 giorni. Allo stesso tempo emergono segnali positivi sul fronte della competitività, con il 21,3% delle imprese che opera sui mercati internazionali e una diffusione sempre più ampia degli strumenti di intelligenza artificiale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
2: Delta.

coraggio di iscriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vegliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Carburanti. Meloni pronti a intervenire di nuovo con accise mobili. Siamo pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento in cui comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerle come provvista quando le misure di contenimento dovessero terminare. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice MED 9 ha spalato, in merito al caro carburanti. Tra le notizie del giorno. Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa. Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell'attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Cambiamo argomento. Commercio internazionale, cresce l'export italiano ma tensioni pesano su logistica. Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare l'economia internazionale e i flussi di commercio e trasporto merci, con effetti particolarmente evidenti sui costi energetici e sulle rotte logistiche. La crescita globale, pur rivista al ribasso, dovrebbe mantenersi intorno al 3% nel 2026, sostenuta dai consumi e dagli investimenti in intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Tra le notizie del giorno. A Milano si chiude riforestazione, cresce la consapevolezza sul valore del verde. Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l'adattamento climatico, la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. È in questo scenario che si inserisce Riforestazione, l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con il supporto di Axpo Italia e Pulse Luce e Gas. Cambiamo argomento. Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenzo Sohai. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenzo Sohai. Tra le notizie del giorno. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista e politica. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia. Cambiamo argomento. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
4: Ragione e sentimento. dal 22 ottobre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Carburanti. Meloni pronti a intervenire di nuovo con accise mobili. Siamo pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento in cui comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerle come provvista quando le misure di contenimento dovessero terminare. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice MED9 ha spalato, in merito al caro carburanti. Tra le notizie del giorno. Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa. Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell'attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Cambiamo argomento. Commercio internazionale, cresce l'export italiano ma tensioni pesano su logistica. Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare l'economia internazionale e i flussi di commercio e trasporto merci, con effetti particolarmente evidenti sui costi energetici e sulle rotte logistiche. La crescita globale, pur rivista al ribasso, dovrebbe mantenersi intorno al 3% nel 2026, sostenuta dai consumi e dagli investimenti in intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Tra le notizie del giorno. A Milano si chiude riforestazione, cresce la consapevolezza sul valore del verde. Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l'adattamento climatico, la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. È in questo scenario che si inserisce Riforestazione, l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con il supporto di Axpo Italia e Pulse Luce e Gas. Cambiamo argomento. Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenzo Sohai. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenzo Sohai. Tra le notizie del giorno. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista e politica. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia. Cambiamo argomento. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto signora, scusi, ma l'hanno scaricata la legna alla fine?
1: Quale legna?
0: La legna, che in località Mazod.
1: Ma chi c'è?
0: No, lei l'ha cercata, la legna?
1: No.
0: Chi doveva venire quindi?
1: Forse io non so di cosa stiamo parlando.
0: No, non ha capito, cioè chi doveva venire a scaricare la legna lì? Cos'era, quercia, faggio?
1: Quale legna?
0: La legna, quella per l'inverno.
1: Ma io mica ho comprato legna.
0: Chi l'ha ordinata allora?
1: Ma lei, non ho capito, ma lei chi c'è?
0: No, non ha capito, dicevo, chi è che l'ha ordinata la legna che sarebbe dovuta essere già scaricata adesso a quest'ora?
1: Non so di cosa sta parlando.
0: Ma lei scusi, che cosa hanno scaricato al posto della legna, mi perdoni?
1: Ma dove?
0: Lì.
1: Lì dove?
0: Lì dove ho detto prima. Località Mazod.
1: Ma a Mazod ci sono 50 case.
0: Ah, 50 scarichi quindi, cioè tutti avete preso la legna?
1: Dico, ci sono 50 case.
0: Ok.
1: Mi dica in quale casa.
0: Ah, non lo so, lo dica lei perché il camion arriva, se sono 50, ma avete fatto un po' per uno?
1: Io? Ma mi vuole dire lei chi sta cercando?
0: Supermarket.
1: Ma non che lei sta sbagliando il numero.
0: Ah, lei non è quella che ascolta Supermarket quindi?
1: No, non so neanche cos'è il supermarket.

chissà se avranno scaricato la legna o meno. Bello, località Mazzotta, siamo in alta montagna, comunque lì dovrebbe essere già abbastanza freschino. Signora, probabilmente lei avrà già acceso la stufa, poi non so se ha la stufa legna, la stufa pellet oppure si scalda con il termosifone. Detto questo, ancora non abbiamo capito chi abbia e chi non abbia soprattutto scaricato questa legna. Vediamo durante il corso della puntata come andrà a finire, perché comunque siamo già nel mese di ottobre. Non dico che già bisogna accendere il riscaldamento, dicono che quest'anno farà più caldo, che sarà per colpa di El Niño, un inverno un pochino più mite. Noi staremo comunque a vedere. Detto questo, però, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello.

0: Compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa e la pesa e finisce veramente male. Il panificio Breitner di Pfannhofen an der Hill, credo di averlo pronunciato in maniera veramente allucinante, comunque città della Baviera in Germania, la procedura è la stessa da più di mezzo secolo. Un cliente ordina mezza pagnotta di pane, il commesso del negozio divide a metà una pagnotta intera e la vende a metà prezzo. È andata avanti così per circa 66 anni e così d'altronde funziona in genere anche in alcuni panifici italiani. È una sorta, chiamiamolo, di consuetudine finché un cliente non ha pesato la sua metà a casa. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il cliente ha rilevato una differenza di circa 10 grammi rispetto al peso atteso. La sua mezza pagnotta era presumibilmente 10 grammi più leggera del dovuto, ha dichiarato il giornale il 65enne Mattias Breitner, mastro fornaio e pasticcere. 10 grammi, sottolinea, equivalgono a circa mezza fetta di pane. Però il cliente si è sentito truffato, ha inviato una mail anonima di protesta. A volte si vince, a volte si perde, la prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più, è stata la risposta del fornaio, risposta che tuttavia non è servita per risolvere la questione. Il cliente ha poi contattato le autorità che si occupano di queste controversie, così l'ufficio pesi e misure tedesco ha vietato al panificio di continuare a vendere mezze pagnotte.
1: Pronto?
0: Pronto, scusi, no, volevo semplicemente chiederle, cioè, ma erano 10 grammi la pagnotta a metà o qualcosina in più?
1: Chi parla?
0: Supermarket.
1: Supermarket?
0: Sì, per il discorso della mezza pagnotta che avevano lamentato che pesava un po' meno rispetto al peso che avrebbe dovuto avere.
1: Io penso abbia sbagliato il numero.
0: Lei ne ha presa solo mezza o intera?

0: Ed anche oggi andiamo a fare la nostra consueta, ormai consueta, il terzo giorno che abbiamo incominciato, ma è una piccola rubrica che vogliamo mantenere per il corso di questa stagione: le domande bizzarre all'intelligenza artificiale. Oggi per cena ho chiesto, mi sono preparato un bel panino con salame, cotoletta e malta refrattaria cremosa. Ora incomincio a sentire come un blocco nello stomaco. Questa cosa è normale? La malta refrattaria non è un condimento, a differenza della maionese o salse varie. La malta refrattaria, spesso a base di alluminati e silicati, è un materiale edile pensato per resistere alle alte temperature dei camini e dei barbecue. Non per essere ingerito nello stomaco a contatto con i succhi gastrici acidi, rischia di fare esattamente quello per cui è nata: rapprendersi, indurirsi e creare un vero e proprio blocco rigido. Una bomba calorica e lipidica, anche senza considerare il cemento, unire salame e cotoletta, quindi grassi saturi, fritture, carboidrati pesanti e proteine concentrate, crea un macigno dal punto di vista della digestione. Il sistema digerente va in tilt per sovraccarico di lavoro. Ecco, qui ha ascisso, diciamo, la malta refrattaria con il condimento che forse l'ha colpito di più. Effetto presa rapida: la sensazione di blocco che avverti è probabilmente il primo campanello d'allarme di una digestione completamente bloccata, con forte rischio di acidità gastrica, crampi o blocco intestinale. Sì, signora, scusi il disturbo, no? Le volevo chiedere, cioè, questa cosa dell'unire il salame, la cotoletta, la malta. La malta refrattaria come condimento nel pane, insomma.
1: Allora, guarda, non capisco, non lo so, io non so cosa dire.
0: Ha mai assaggiato la malta refrattaria col panino?
1: No, non l'ho mai assaggiato.

L'almanacco del giorno dopo quest'oggi ci porta a conoscere Santa Bibiana e il miracolo della colonna ubriaca. Questa è una storia che unisce la fede a un effetto collaterale decisamente inaspettato. Santa Bibiana visse a Roma durante le persecuzioni. Secoli dopo la sua morte, nel luogo in cui sorgeva la sua chiesa, fu costruita una fontana e fin qui tutto normale, se non fosse per la leggenda popolare che circondava la colonna all'interno della basilica. Si diceva che l'acqua di quella colonna avesse proprietà miracolose e straordinarie. Non curava solo i mali fisici, ma aveva il potere di far passare la sbornia all'istante a chiunque avesse alzato troppo il gomito la sera prima. I romani, che di feste se ne intendevano, la battezzarono subito come la cura definitiva per i postumi da vino, una specie di integratore anti litteram benedetto dai cieli, un santo che pensa anche al risveglio difficile del lunedì mattina, decisamente un protettore con i fiocchi e un ottimo stomaco.

0: Pronto, signora Ernesta?
1: Sì,
0: Pronto, scusi se la disturbo, gentilmente. Che cosa ci dice quindi di Santa Bibiana?
1: E chi è Santa Bibiana?
0: Il miracolo della colonna, l'abbiamo letta prima, quella, insomma, quella storia un po' così particolare.
1: No, io non ho letto niente, mi scusi.
0: No, no, non lei, l'abbiamo letta noi.
1: Dove?
0: Prima, abbiamo prima della canzone.
1: Guarda che lei si sbaglia, non hai parlato.
0: No, perché ha sentito, per adesso voi siete della zona di Frosinone, e di questa colonna, anzi, se ci conferma lei la reale esistenza, di questa colonna di acqua gelida che pare abbia proprietà miracolose.
1: Ma io non so niente di quello che sta parlando lei.
0: Ah, non c'è la Santa Bibiana a Frosinone, quindi?
1: No, a me non mi risulta proprio.
0: Ah, e qual è la santa, scusi, quella principale, quella che viene maggiormente venerata?
1: Santi ce ne stanno tante, chiese ce ne stanno tanti, santi sono tanti.
0: Però quando uno viene a Frosinone, viene oltre che per il buon cibo, il buon vino, viene per santa o santo, così per capire.
1: Santo Silverio.
0: Ah, ok, ma lei sa un po' la storia di questo santo, no?
1: No, non la so.
0: Ho capito, allora la saluto e la ringrazio. Il nostro Zucchero Fornaciari, quest'oggi andiamo a conoscere una canzone senza una donna, 1990, che è stata ovviamente, questa è la versione con il titolo in inglese, Overdrive, perché originariamente la canzone faceva parte, fa ancora parte, dell'album Oro, Incenso e Birra del 1989. Divenne un fenomeno planetario nel 90 proprio grazie al duetto in inglese con il pioniere del pop soul Paul Young. La versione bilingue ha scalato le classifiche di tutta Europa e del mondo, diventando l'emblema della canzone d'autore italiana, capace di fondersi con le sonorità soul e R&B internazionale. Noi oggi ovviamente ascolteremo la versione originale, senza una donna, del 1989.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto.
0: Chi è?
1: Salve, scusi, no, le volevo chiedere, quindi senza una donna, come la canzone, quella di Zucchero.
0: non mi interessa.
1: No, no, l'abbiamo finita di ascoltare poco fa, ancora in sottofondo si sente. Cioè, le è piaciuta, più che altro, le chiedevo questo.
0: Io non l'ho sentita.
1: Ah, non l'ha sentita?
0: No, no.
1: Però la conosce, è una canzone famosa, eh. Qui stiamo parlando del 1990 quasi.
0: Va bene.
1: Allora la saluto. Si è arrabbiata la signora sotto, si sta arrabbiando.
0: Sì, infatti.
1: Però gli dica di stare tranquilla, che era così, era una telefonata così di saluto.
0: Va bene,
1: ecco,
0: va bene.
1: La saluto allora.
0: Non ti preoccupi.
1: Bene, grazie. Buon proseguimento.
0: La saluto.

0: Cari amici di Supermarket Show, ora come di consuetudine facevamo anche nella stagione precedente, anche quest'anno diamo spazio al miglior mercato indipendente, ospitando ovviamente in studio gli artisti che vengono a presentare la loro musica. Torna con noi, perché è una voce che già abbiamo imparato a conoscere, il cantante MC Drago. Bentornato a Supermarket.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te per essere ritornato al Supermarket Show. Appunto, ne approfitto anche per chiederti una veloce panoramica sul tuo percorso artistico. Chi è MC Drago?
1: Ma allora, MC Drago e Lorenzo Drago sono la stessa cosa, nel senso che io non ho creato un personaggio, ma mi ha visto Massimo Buonuomo di Vadema Music, così come ero, diciamo, fulminato al naturale, e ha detto: per me tu puoi fare qualcosa, sia come persona, sia come artista, perché mi ha scoperto a scrivere dal telefono di mio padre, ripeto, tutto per casualità, e da lì è partito il tutto. Quindi è partito da che io ero al parchetto con gli amici, che gli mandavo qualche registrazione a mio padre, da che mi ha scoperto questo Massimo Buonuomo e mi ha mandato, diciamo, in TV nazionale, perché ha detto: ma iscriverti X Factor, per me vali di qua di là. Ha detto: vabbè, ci credeva più lui di me. Ho detto: proviamoci. Mi sono iscritto X Factor, è andata come è andata. Infatti ci sono appunto anche video su Sky, piuttosto che anche solo su YouTube, quello che è, della puntata appunto dove sono andato in onda, che era X Factor 2024. Da lì poi appunto è partita, diciamo, la mia carriera artistica. Quindi dal che ero, che lo facevo al parchetto con gli amici in maniera amatoriale, sono andato in TV nazionale. Da quello ho fatto il primo album, adesso sto facendo il secondo, sono andato a fare un reality su Rai 2 a maggio di quest'anno. Quindi insomma, qualcosa si è evoluto e si è mosso, quello sicuramente, rispetto all'inizio.
0: Parliamo del tuo nuovo singolo Cime su Cime, il tuo nuovo brano che nasce come una riflessione sui tempi moderni, ma con il desiderio di non prendersi troppo sul serio. In un periodo in cui tutto corre e ci viene spinta addosso tanta pressione, quanto è importante l'ironia per interpretare la realtà, e come riesci a trovare questo equilibrio nei tuoi testi?
1: Sì, diciamo che è sempre meglio

0: ma è abbastanza pesante da sentire per non rendere una canzone un po' troppo triste o noiosa. Diciamo che non è il mio modo di affrontare la vita e quindi non è neanche il mio modo di scrivere.
1: Quindi la scelta di utilizzare un linguaggio tra virgolette più semplice per raccontare delle canzoni invece con un tema molto importante è una cosa, una ricetta giusta?
0: Ma quello dipende sempre da come sei come persona, perché sia nel modo di affrontare la vita sia nel modo di scrivere, di conseguenza anche di ascoltare, quello dipende cosa preferisci tu, perché ci sono anche magari delle canzoni che affrontano gli stessi temi che affronto io, o anche temi diversi o peggiori o migliori, quello che è, li affrontano con nota magari più malinconica, e c'è gente che apprezza più quella tipologia di musica. Quindi nel senso dipende anche come sei, che tipo di ascoltatore sei, sì.
1: E qual è il futuro invece per MC Drago? Cosa ti aspetti musicalmente parlando dal futuro?
0: Oddio, io già ora non pensavo neanche di arrivare dove sono arrivato, quindi già poter dire sono stato in televisione più di una volta, il fatto di comunque la gente che ti riconosce per strada per chiederti una foto, anche solo per farti complimenti, o non so, aver concluso due album, perché ha concluso il primo, adesso comunque sto concludendo il secondo, quindi sono tante soddisfazioni. Però certo, quindi per me già tutto questo è tutto regalato. Però ripeto, certo, se arriva altro, ben venga, non mi lamento, non ci sputo mica sopra, quindi ci vedrà cosa il futuro avrà in serbo, sì.
1: Perfetto, MC, ora prima di salutarti, di ascoltare Cime su Cime, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per venire ad approfondire la tua conoscenza sul web.
0: Allora, per facilitare la ricerca a tutti, perché anche io sono abbastanza tarato con la tecnologia, ho fatto la stessa dicitura, cioè mi chiamo MC, quindi MC Drago Official, su tutte le piattaforme, sia quelle di ascolto che quelle social, quindi Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, TikTok, qualsiasi piattaforma sia di ascolto che social, mi chiamo MC Drago Official, MC Drago Official.
1: Ed è la voce di MC Drago quest'oggi al Supermarket Show, e ora al lancio ci ascoltiamo Cime su Cime. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, ciao.
2: Sì, allora, colazione dei campioni, un bel caffè corretto grappa e anche qui una bella briochina, dai. Ma aspetta, ma cos'è quella roba lì? È un uccello? È un aereo? Aspetta, ma...

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, Bartolazzi, il corriere, per pianificare la consegna.
0: Non ho capito, scusi.
1: La consegna del pacco che deve ricevere la prossima settimana, cioè possiamo portarlo noi o venite a ritirare voi?
0: No, ma lei si è sbagliato numero.
1: Ah, no, aspetta un secondo che ricontrollo, non vorrei far confusione. Allora, io ho uno scarico su Via delle Rimembranze 13, ah.
0: Sì.
1: Quella viene dall'imbalsamatura di Pordenone.
0: Sì.
1: È roba sua, sì.
0: Sì, sì.
1: È un cinghiale imbalsamato, è bello ingombrante, per quello lo dobbiamo portare lì col camion, perché non so se lei lo riesce a caricare in macchina.
0: No, noi non abbiamo ordinato nessun cinghiale, grazie.
1: Ma scusi, ma è il nome suo, così facciamo noi qua, mi perdoni.
0: Ah, ma io non lo so cosa devi fare.
1: No, oh. Cosa deve fare? Cosa devo farci io? Cioè, cosa ce lo teniamo qua? Non è che possiamo tenere un cinghiale imbalsamato.
0: Adesso siete con mio figlio.
1: L'ha ordinato suo figlio?
0: Ah, non lo so.
1: No, perché è imbalsamato. Non è pesante, però è molto ingombrante perché è imbalsamato.
0: Sì, ma adesso scendo, ho fatto lui.
1: Ma chi va a caccia, scusi, è roba vostra?
0: Maurizio! No, avete ordinato un cinghiale? Avete ordinato un cinghiale? No, qui stanno chiamando. Dice che è molto ingombrante. Pronto? No, loro non hanno ordinato nessun cinghiale.
1: E chi l'ha ordinato a loro, scusi?
0: Ah, non lo so.
1: Lo lasciamo sotto casa, noi lo lasciamo lì. Dopo.
0: Noi qui non sappiamo niente.
1: No, nel senso, il camion arriva lì la prossima settimana, glielo scarica sotto casa e poi va via, perché non è da pagare, è solo da scaricare. Lo mettiamo lì davanti.
0: No,
1: poi
0: no, dico pure, fate voi, noi non abbiamo ordinato niente. Grazie, arrivederci.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi che se volete riascoltare le nostre interviste dovrete collegarvi alla pagina Spotify Le Interviste di Supermarket, che poi trovate alla stessa sezione anche su Amazon Music, su Audible, su TuneIn, insomma le principali piattaforme di divulgazione streaming con tutti gli artisti che vengono a trovarci all'interno del nostro supermercato. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: The best music in the city, yeah.
3: Radio Delta.
4: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Carburanti. Meloni pronti a intervenire di nuovo con accise mobili. Siamo pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento in cui comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerle come provvista quando le misure di contenimento dovessero terminare. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice MED 9 ha spalato, in merito al caro carburanti. Tra le notizie del giorno. Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa. Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell'attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Cambiamo argomento. Commercio internazionale, cresce l'export italiano ma tensioni pesano su logistica. Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare l'economia internazionale e i flussi di commercio e trasporto merci, con effetti particolarmente evidenti sui costi energetici e sulle rotte logistiche. La crescita globale, pur rivista al ribasso, dovrebbe mantenersi intorno al 3% nel 2026, sostenuta dai consumi e dagli investimenti in intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Tra le notizie del giorno. A Milano si chiude riforestazione, cresce la consapevolezza sul valore del verde. Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l'adattamento climatico, la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. È in questo scenario che si inserisce riforestazione.

0: l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con il supporto di Axpo Italia e Pulse Luce e Gas. Cambiamo argomento. Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenzo Soai. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenzo Soai. Tra le notizie del giorno. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista e politica. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia. Cambiamo argomento. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tireniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tireniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia. Il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo. O accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

cellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene e dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà.

sta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. E non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci?

0: peso dell'amor.
1: Radio Delta.
2: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Carburanti. Meloni pronti a intervenire di nuovo con accise mobili. Siamo pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento in cui comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerle come provvista quando le misure di contenimento dovessero terminare. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Med9 ha spalato, in merito al caro carburanti. Tra le notizie del giorno. Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa. Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell'attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Cambiamo argomento. Commercio internazionale, cresce l'export italiano ma tensioni pesano su logistica. Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare l'economia internazionale e i flussi di commercio e trasporto merci, con effetti particolarmente evidenti sui costi energetici e sulle rotte logistiche. La crescita globale, pur rivista al ribasso, dovrebbe mantenersi intorno al 3% nel 2026, sostenuta dai consumi e dagli investimenti in intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Tra le notizie del giorno. A Milano si chiude riforestazione, cresce la consapevolezza sul valore del verde. Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l'adattamento climatico, la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. È in questo scenario che si inserisce Riforestazione, l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con il supporto di Axpo Italia e Pulse Luce e Gas. Cambiamo argomento. Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenzo Sohai. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenzo Sohai. Tra le notizie del giorno. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista e politica. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia. Cambiamo argomento. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
3: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tireniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tireniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Delta.
4: In onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Oh.
5: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enzo Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i Monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera eccetera eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
6: Eccomi qua, ciao a tutti.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
6: Ecco, bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
5: Vedi?
6: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
5: Bello.
6: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie,
5: ah, okay.
6: e chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste poi me le sono portate a casa ed è diventato un oggetto che guardavo spesso.
5: Quando quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
6: Sì, ce l'ho in casa.
5: No.
6: No, è autentico come spero lo sia il disco.
5: Beh, certo, certo.
6: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco ho subito non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco e mi ha dato un input incredibile perché avevo un titolo così impegnativo, di grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro, ed è la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa che di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
5: Che bello.
6: Tutti artisti che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione. Cioè, diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine, quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo, cioè,
5: bello.
6: È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
5: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo?
6: Sì.
5: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
6: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
5: Sì.
6: Avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
5: Certo.
6: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
5: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te: ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano, diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo. È un momento di rottura del disco. Senso
6: è un
5: bello,
6: momento
5: eh?
6: Di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
5: Non lo sapevo.
6: Si parte tutto da lì. Il 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni, mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello: ferma tutto, c'ho il pezzo per ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, e sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E gli scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello, anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello, io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto: ah, sarebbe bello che lui aprisse, vi vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
5: Quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
6: Quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo, e gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica. Lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che ho messo abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
5: Mio papà mi sto invitando allora.
6: Sì, ma scherzo, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche, credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
5: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
6: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime, è un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
7: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

tutto, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: Radio Delta.
1: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
2: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
3: Beh, questa canzone, in realtà, voglio essere molto sincero,
2: sì.
3: Io adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
2: sì,
3: anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro,
2: certo,
3: è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no?
2: Sì.
3: La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera,
2: uh-huh,
3: e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no?
2: Sì.
3: E per me la credibilità, sì, la coerenza è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima,
2: sì,
3: stimarsi, sì, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
2: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
3: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu,
2: certo.
3: In realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita,
2: ho capito Paolo, perché mi hai regalato una lacrima, hai capito,
3: sì,
2: perché, no? Perché
3: sì,
2: in fondo,
3: sì,
2: mi sono rivisto tantissimo.
3: Sì, ma guarda quante ce ne stanno, l'80% dell'essere umano, il 90%,
2: sì, sì, è vero,
3: se avessi fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che,
2: certo,
3: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici, allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai,
2: sì.
3: È un pezzo molto, molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare e magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed è, non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
1: certo,
3: e poi
1: certo.
3: Magari invece lavora fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno di questa, e questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di, come dico io, di volare con i piedi per terra.
2: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
3: Grazie a voi, ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
0: C'è un pallone di cuoio già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori e tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni

E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio, vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi. Da Polo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Carburanti. Meloni pronti a intervenire di nuovo con accise mobili. Siamo pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento in cui comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerle come provvista quando le misure di contenimento dovessero terminare. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice MED9 ha spalato, in merito al caro carburanti. Tra le notizie del giorno. Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa. Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell'attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Cambiamo argomento. Commercio internazionale, cresce l'export italiano ma tensioni pesano su logistica. Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare l'economia internazionale e i flussi di commercio e trasporto merci, con effetti particolarmente evidenti sui costi energetici e sulle rotte logistiche. La crescita globale, pur rivista al ribasso, dovrebbe mantenersi intorno al 3% nel 2026, sostenuta dai consumi e dagli investimenti in intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Tra le notizie del giorno. A Milano si chiude riforestazione, cresce la consapevolezza sul valore del verde. Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l'adattamento climatico, la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. È in questo scenario che si inserisce Riforestazione, l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con il supporto di Axpo Italia e Pulse Luce e Gas. Cambiamo argomento. Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenzo Sohai. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenzo Sohai. Tra le notizie del giorno. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista e politica. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia. Cambiamo argomento. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina. Radio.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

vincere solo. Sono un viaggio che non è finito, sai, su a nord-est o giù in oriente. Sono quello che non ha paura mai di fissare gli occhi della gente. Io sono l'uomo, il pazzo, il Cristo.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Carburanti. Meloni pronti a intervenire di nuovo con accise mobili. Siamo pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento in cui comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerle come provvista quando le misure di contenimento dovessero terminare. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice MED9 ha spalato, in merito al caro carburanti. Tra le notizie del giorno. Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa. Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell'attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Cambiamo argomento. Commercio internazionale, cresce l'export italiano ma tensioni pesano su logistica. Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare l'economia internazionale e i flussi di commercio e trasporto merci, con effetti particolarmente evidenti sui costi energetici e sulle rotte logistiche. La crescita globale, pur rivista al ribasso, dovrebbe mantenersi intorno al 3% nel 2026, sostenuta dai consumi e dagli investimenti in intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Tra le notizie del giorno. A Milano si chiude riforestazione, cresce la consapevolezza sul valore del verde. Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l'adattamento climatico, la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. È in questo scenario che si inserisce Riforestazione, l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con il supporto di Axpo Italia e Pulse Luce e Gas. Cambiamo argomento. Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenzo Sohai. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenzo Sohai. Tra le notizie del giorno. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista e politica. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia. Cambiamo argomento. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.

0: Scusate, non si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le dorse, ma chi erano i dorsi?
1: E Jim Morrison?
2: M.

0: Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità!
1: Ma chi è?
2: Ma chi? Ma chi? Ma chi?

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Carburanti. Meloni pronti a intervenire di nuovo con accise mobili. Siamo pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento in cui comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerle come provvista quando le misure di contenimento dovessero terminare. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Med9 ha spalato, in merito al caro carburanti. Tra le notizie del giorno. Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa. Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell'attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Cambiamo argomento. Commercio internazionale. Cresce l'export italiano ma tensioni pesano su logistica. Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare l'economia internazionale e i flussi di commercio e trasporto merci, con effetti particolarmente evidenti sui costi energetici e sulle rotte logistiche. La crescita globale, pur rivista al ribasso, dovrebbe mantenersi intorno al 3% nel 2026, sostenuta dai consumi e dagli investimenti in intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Tra le notizie del giorno. A Milano si chiude riforestazione, cresce la consapevolezza sul valore del verde. Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l'adattamento climatico, la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. È in questo scenario che si inserisce Riforestazione, l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con il supporto di Axpo Italia e Pulse Luce e Gas. Cambiamo argomento. Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenzo Sohai. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenzo Sohai. Tra le notizie del giorno. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista e politica. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia. Cambiamo argomento. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Carburanti. Meloni pronti a intervenire di nuovo con accise mobili. Siamo pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento in cui comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerle come provvista quando le misure di contenimento dovessero terminare. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Med9 ha spalato, in merito al caro carburanti. Tra le notizie del giorno. Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa. Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell'attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Cambiamo argomento. Commercio internazionale. Cresce l'export italiano ma tensioni pesano su logistica. Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare l'economia internazionale e i flussi di commercio e trasporto merci, con effetti particolarmente evidenti sui costi energetici e sulle rotte logistiche. La crescita globale, pur rivista al ribasso, dovrebbe mantenersi intorno al 3% nel 2026, sostenuta dai consumi e dagli investimenti in intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Tra le notizie del giorno. A Milano si chiude riforestazione, cresce la consapevolezza sul valore del verde. Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l'adattamento climatico, la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. È in questo scenario che si inserisce Riforestazione, l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con il supporto di Axpo Italia e Pulse Luce e Gas. Cambiamo argomento. Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenzo Soai. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenzo Soai. Tra le notizie del giorno. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. È morta all'età di 80 anni Barbara Spinelli, giornalista e politica. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia. Cambiamo argomento. Frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 milioni. Una frode all'IVA da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Europea. 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per altre 7 sono state disposte misure interdittive. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.